questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, fa che orrida, buffone, forzarmi de

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

Tornate, gli amici, ognun di voi torni ai lavori suoi, senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorrere potremo ad ogni evento.

mio, possiamo senza timore ed apprensione pensare a preparar la.

0: to Calm Radio.
1: Se il padron si inabilisse mai, lascerebbero al certo dei gran guai.

0: farà?
1: Io per mia vita.
0: A te, vedrete fra poco svuotare quel fuoco per pasto l'orgoglio benedito, voglio sommesso ed umile cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli amori, concedo, ma si stupi, ma non ti muori.
0: Lo stegno, ma c'è.
2: Guardate che viene.
0: Consumi di sangue, vigliamo, vedrai.
2: Voi, ma chi sono guai?
0: Orecchi di...

aprite un po' quegli occhi. Uomini tozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche di affanniche,